está, é só nos posto, a lacria la tempesta, e potengo par cuscino una pedra sotto alla testa. E ascoltate, amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è su bordo e l'altro ha i perigli, prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto, la raccomandar signori che li dia salutan tanto. O musa mia, tu che sei generosa, sin alla morti serai la vita sposa, la darigo mando un pieno, la famiglia dolorosa. Forse già brarà

mio vento ci porta a San Fiorenzo, passando per la stretta, trova un gatto morto, li piglia zozampetta, ne fissa una trombetta.